e l'imposto fa smalato, ananxa in lai, supepa mai, che fa naufraga di una poe di Dublin, ma da cu senza lei, se stai franci mantenì, e più o me che passa, sparti per tu ciamin, fermete una minuto, devanga che tu.